montagne di cose vuote, montagne di cose occulte, montagne di cose vuote.